uniti tutti d'una voluntati, stavano tutti con piacevolezza, muniti forti e bene tutti armati, tali che ognuno firmo giudicava

pranzo voto, secondo al loro meglio le paria. Lo primo che rispusi fu lo proto, e tutti lauti appresso in compagnia, dicendo che a sti cani renegati si ci sparano.

fare ai liparoti e fare sto mandato. Diciti che li voglio assicurare e cui di loro fosse più fidato.

rispusi Barbarossa sta promisa, non basta di pagarmi la spisa, farò mettere tutta sangue e fuoco se voi non vi rendite buonamente. Disse lo cane di voi mendioco, vi lo ricordo voi siete prudenti. Io però sono venuto in questo loco per avere vi impotente.

E lo turco Barbarossa come mai, chi con l'artiglieria bombardiava, li pari forti per dare li guai, di notte e giorno che mai non cessava. Era lo terremoto tanto assai, che sombole burcano si tremava, tali che si venivano a spaventare, le uccelli illari e le pesce lumari, qui piangi figli, qui frati, qui soru, qui pace e magi, qui amici e parenti, e certe voci saudia in cialoro, o figli duci innocenti, figli che la pena spinno e moro,

tosto morte per punta di spada, chi no campari a sti giorni che sevo, diciano alcuni mi vorrei ammazzare, chi di voi figli sta vista giovare, incomenzaro prima a sacchiare tutti i casi perfino ai tetti, scassando chiese, cercando dinari, perfino i materazzi di le lette, poi cominciarono le donne a spugliare.

E fatto questo da poi comandò che tutti si portassero in prigione sopra degli galeri loro armati con lauti cristiani incatenati. Lu giovani che fu lu 17 mandò li navi e 50 galeri con tutti i cattivi e donne schetti, figlioli, frati, mariti e moglieri, la sawa d'arcuni di parote letti.

Bella la bandara, me facci del favore, mi lave la pezzola nel pegno dell'amore. Sì, sì, te la laverò, sì, te la laverò, la bella ballerina me l'ha rubato il corpo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La nostra Sacratissima Regina, dello Spirito Santo e la Sposa, annunziata la Madre Divina e grave dalla Regina Gloriosa. E de Lucia lo stida matutina, sempre pregherà suo Padre Dio quando nascerà sto figlio mio. Fatte le 9 mesi se partivo, a Betlemme bisognava andare. Alzamela che è Madre di Dio, luogo non ha onde s'alloggiare. Io non so parente ci dicia, non posso, che c'è gente che non è mia. E una capanna ci vuole imparare, vai te gioco in sosa alla campia. Una grotta scompagnata ad ogni luogo, priva di luce, carbone e fuoco. Chiange Giuseppe da giù stesso luogo, che tempesta che mi corra, amaro mia.
1: Puisque nous étions en Sicile, restons-y. Avec divers chants reliés à la Semaine Sainte, suivis de chants et de prières, de moissons et de battages, toujours en Sicile. Nous découvrirons ensuite et la partenza par l'ensemble Sanacore sur le label Bouddha Musique. Sanacore, qui soigne les cœurs en dialecte napolitain, est né de la rencontre de 4 chanteuses souhaitant proposer une interprétation contemporaine des chants populaires italiens traditionnels. Nous partirons ensuite en Sardaigne avec l'album Cantu a Citera sur le label Ocora Radio France.

0: priatia Gesù.
1: Ottia calino milla si vesti, che ma sasen dall'aria. Ottia colonna per comando. Colonna, colonna. Tattendo colonna. A sta testa di Margonata mandare.

È un giorno di festa. Sulla cassa armonica la banda suona un dolcissimo valzer triste. Tutti, grandi e piccini, ascoltano solennemente quella melodia. Quando giunge da lontano un vecchio zingaro che lentamente dispone in un angolo una insolita giostra. Con la forza delle sue braccia muove quel cerchio bizzarro di cavallucci e carrozze, da cui viene fuori una musica sconosciuta, con note e ritmi inesplorati. Le armonie della banda si mescolano a quei suoni misteriosi, dando vita ad un concerto raro e mai sentito fino ad allora. La festa finisce, tutti tornano a casa, con il ricordo nel cuore di un intreccio fortunato di linguaggi e mescolanze meravigliose.

0: Nova Vas, Farini Vishnanda, Baldascio, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnova, Mantona, Levate,
1: Ovre,
0: Costanza,
1: Catania,
0: Grosignano, Triban, Caivaldria, Savudria, Maggioria, Sociovia, Aderno, Sveta Lucia,
1: Ortorese,
0: Spugnano, Isola, Senbella, Lazzaretto, Lazzaretto Risano, Villa Decani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosaria, Trieste,
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.